0: ne asofo ham. Papa yɛ kɔ.
1: Verse 5 no.
0: Yɛ kɔ.
1: Enti sunti enti wo behwinti awia.
0: Enti asofo no yɛ behwinti hinti awia. Asofo na manod ne ne abwade awia pao. Na ne kokro mati ate because enya enya ni won wati o man ni mkoa. Asofo ni be sue ni pa body for.

die koto jo nyina kokko emane ode jatrama nyina kase onu no yo ra eh emane